Abipu, arace sa securto, sa sobaro maripo, te di di di di da la la, che sar morirò in che la sler romassa cade mernas, te di da la di da.